0: Trabajamos pa' toda la raza que le talonea macizo. Y compas que no se rajan. La Poderosa, con sentimiento mexicano.
1: Hai letto sul giornale del massacro ieri sera?
2: Certo, si dice che Al Capone sia dietro a tutto questo.
1: Non la penso così.